terini ya sama ya no. Timela. A ver ora va fitito io non era vazzito bra e na recolote motho focus la mañana va vanchi a ora le bona ba ile bra a dirichere non le voya muri.

Miller, marijuana, senza Miller, marijuana, senza Miller, marijuana.